0: Padre nuestro que estás en el cielo,
1: sea santificado el tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.